maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one. In survival.
3: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Live, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.

0: Gemini One, the big one.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Puntuale e prontissimo anche oggi, microfono acceso e cuffie belle strette. Ciao a tutti da Stefano Riva, finalmente è arrivata la nostra bella oretta da trascorrere assieme con la Dance Machine su Radio Gemini. Partiamo con tre grandi artisti, Bryan Adams, Run To You, poi Fatboy Slim, Praise You e Bryan Ferry, Don't Stop The Dance.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Il ritmo del giovedì con la Dance Machine. Ancora ciao a tutti, ben ritrovati dal vostro Stefano Riva. Blocco numero 2 per noi: 5, Got the Feeling, Canton, Stay With Me e George Michael, Too Funky.
0: Gemini, Dance Machine.
2: Gemini, Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
2: Con Andrea e la Fabi.
1: Breakfast su Gemini One, the big one.
3: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia.
4: Tutte qui.
3: Tutte in un'ora.
4: Più vive che mai.
3: Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni.
4: Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play.
3: Si parte.
5: Gemini Dance Machine.
6: Quanta bella musica in questo appuntamento del giovedì con Stefano Riva e con la Dance Machine su Radio Gemini. Carly Simon riapre lo spazio musicale con Why, poi Jerry Halliwell, Lift Me Up e Caroline Loeb, Se La What.
5: Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
5: Solo lo mejor.
3: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Quarto blocco su 5 di oggi. Buon giovedì e buona giornata da Stefano Riva. Ora arrivano anche gli Ice MC con Easy, poi Carrara, Shine On Dance e Jamiroquai, Cosmic Girl.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.
3: This shows real intellectual muscle.
4: Is it? If your system is whack, then you should hear.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: I grandi successi degli anni 80 e 90 che proponiamo tutti i giorni ed in particolare in quest'ora con la Dance Machine di Radio Gemini, è il momento anche di Chaka Khan con I Feel For You, poi Jennifer Lopez If You Had My Love e Change The Glow Of Love.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Night Dance Machine.
1: Si chiudono anche questi 60 minuti, questo bel giovedì insieme. Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio Gemini, la vera radio dei ricordi dagli anni 70 ai 2000, con un occhio di riguardo agli 80 e 90 durante il nostro appuntamento con la Dance Machine. Ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
4: Gemini. Gemini One, the big one.
5: Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta
6: riportano con sé un ricordo.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è
7: Hit Parade Stories,
5: con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie
6: di un'epoca che non smette di emozionare.
5: Le hit di ieri, i ricordi di sempre.
7: Hit Parade Stories,
5: dal lunedì al venerdì,
6: dalle 20 alle 21, su Radio Gemini.
8: Radio Gemini.
9: Vengo a prenderti stasera.
10: Amore, sei in ritardo.
9: No, sei in punto.
10: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
9: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
10: Sei in punto.
11: La tua radio sveglia su Radio Gemini.

0: News. Spot.
1: Gemini. Gemini One, the big one.
2: Ciao, sono Massimo, Artusi. Volevo ricordarvi che ogni giorno, qui su Radio Gemini, alle ore 14, io mixerò per 30 minuti gli anni 90. Non so se mi ricordo ancora come si fa. Ci provo.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono?
1: Senti qua!
2: Sono le 6:44.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:02.
0: Spot.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
0: Gemini.
6: Buongiorno Iran, alla Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa per la fine delle ostilità, lo riferisce Axios. Ottimismo ieri da Trump, che in precedenza aveva detto: se l'Iran accetta lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Garlasco ieri. Andrea Sempio, in procura a Pavia per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio. Il cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera in diretta su Rai 1 sono stati assegnati Davide Di Donatello, trionfatore di questa 71esima edizione, Le città di pianura di Francesco Sossai, che porta a casa le statuette più significative. Per il secondo anno di fila e da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO solo nel recupero. Ed è tutto, a più tardi.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Giovedì 7 maggio, buongiorno e benvenuti. Al momento il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domattina, la tangenziale di Mestre verrà chiusa per lavori in direzione Trieste tra l'allacciamento con la A4 Venezia-Padova e lo svincolo di Mirano-Dolo. Inoltre vi anticipiamo che domani notte tra le 23 e le 4 chiuderà per lavori anche il tratto della A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Monfalcone Est e Redipuglia. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hai voglia di riascoltare l'energia pura della pista da ballo? Quella che ha fatto la storia? Allora allaccia le cinture per un viaggio sonoro indimenticabile attraverso i decenni più scatenati. Dalle luci stroboscopiche degli anni 70 al synth pop e l'hip hop degli 80 fino alle sonorità dance e grunge dei 90. Questa è The Boogie Machine, il programma che ti racconta e ti fa ballare con il meglio di tre decenni. Non mancare l'appuntamento. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Gemini. In studio, pronto a farti muovere, c'è Nicola Grassetto. The Boogie Machine, il tuo weekend inizia qui. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Roll. Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Breakfast, la tua sveglia in musica.
2: Eccoci qua, giovedì, con un cielo finalmente degno di questo mese. Dai. La temperatura è un po' così così. Però dai, guardando fuori, ragazzi,
3: beh,
2: oggi
3: sicuramente meglio di ieri.
2: Meglio, molto meglio di ieri.
3: Ieri era proprio triste.
2: Buongiorno
3: triste.
2: Geminiani, buongiorno Fabi.
3: Buongiorno Jack, eccoci pronti anche oggi per il nostro breakfast. Giovedì 7 maggio, 12 sono già i minuti passati dopo le 7, ma noi siamo qui come sempre per dar voce anche ai vostri saluti. E allora andiamo in quella della provincia di Udine. Sandro, sempre il primissimo darci il buongiorno. Ciao Sandro, un abbraccio, buona giornata anche a te. Salutiamo anche l'amico Andrea dall'edicola. E poi dobbiamo fare un grande in bocca al lupo a Francesco, perché oggi è il suo primo giorno di lavoro. A scriverci l'amico Cecè. E quindi, Francesco, sei in una botte di ferro con Cecè, siamo sicuri che andrà alla grande. Passeremo a trovarvi prestissimo. Da Trieste c'è l'amico Guido che ci augura un buongiorno, ma abbiamo bisogno della motivazione,
2: sì, dai, sentiamo,
3: per iniziare la giornata.
2: Oggi che dice? Sentiamo.
4: Buongiorno!
3: Sì.
4: Giovedì 7 maggio 2026, Santa Flavia.
3: Oh,
4: e ricordate, non datevi mai per vinti, perché c'è sempre un'altra possibilità. Ciao, Mattia.
3: Caro, buona giornata anche a te.
2: C'è sempre un'altra possibilità, allora io direi di

0: non dire una parola. No, non dirla.
1: Sto zitta.
0: La versione remixata da Musti di Nuvole Lenzuola dei Negramaro, uscita in quel periodo, riproposta qui su Radio Gemini.
1: Allora, giro saluti, lo aveva promesso il nostro amico Paolo di Monza, che è in trasferta lavorativa a Padova, e ieri sera si è incontrato con Andy e quindi ha inviato l'immagine, c'è anche la foto della nostra antenna, questa non l'avevo vista. Ciao Paolo.
0: Paolo, se vai in trasferta passa a trovarci, un cabaret di pasta è gradito, qualche salatino, perché alla Fabi piace il salato.
1: Non mi ha già preso un'altra via. Buongiorno, sono la Fabi, buon giovedì Fabi, buon lavoro, ma adesso scopriamo come sarà il meteo per i prossimi giorni. Sì. No, il weekend si riserva.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, dopo le piogge a tratti anche intense di ieri, questa mattina in alcune zone del Basso Veneto e nel Veneziano c'è stato un risveglio addirittura con la nebbia. Questo a causa della forte umidità e della ventilazione di Scirocco, che ha portato su quindi il livello di umidità. Tranquilli, da metà mattinata tornerà a farsi vedere il sole quasi ovunque. Rimarrà una certa instabilità poi pomeridiana sulle zone interne di Veneto e Friuli, dove ci scapperà nel pomeriggio qualche temporale. Temperature in aumento, che sarà più accentuato poi domani e venerdì, quando le giornate saranno più splendenti. Per il weekend molto meglio sarà sabato, e per domenica mi riservo di aggiornarvi poi nei prossimi appuntamenti. Intanto vi auguro una buonissima giornata a tutti.
1: Si riserva il nostro meteo Clari, quindi vedremo. Intanto saluto anche Marco, che lui comunque weekend al mare sicuro.
0: Ah, bene, bene, bene, bene.
1: E andiamo
0: bene
1: con la

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo.

0: Moving On, Brass Construction. Devo dire che non siamo gli unici che a quest'ora si affidano ad un buon caffè per iniziare bene.
1: Buono è quello di Luca.
0: Sì.
1: Il nostro è un caffè.
0: No, no, beh,
1: che... che hai preso tu, no? Io sono andata sul tè, vado
0: caffè...
1: un po' più sicuro. Una bevanda al gusto
0: bevanda,
1: di caffè,
0: sì.
1: Invece quello di Luca Fè è un buon caffè.
2: Ciao amici, sintonizzato su Radio Gemini. Io mi faccio un caffè e vi aspetto volentieri quando volete. Oggi riprese video per l'aperitivo street, quindi caffè serve per tirarsi su.
1: Sì.
2: A presto, ciao.
1: Ciao Luca.
0: Ciao Luca, allora ve lo ricordiamo, il 22, un venerdì, ci sarà questo... sorta di aperitivo benefico in quel di Noventa, poi più avanti vi daremo le dritte giuste per poter partecipare. Evento gratuito e soprattutto benefico,
1: certo, quindi con una offerta, insomma, avete la possibilità di fare del bene. Poi spiegheremo tutto, faremo anche noi, ricondivideremo anche noi la locandina naturalmente di questo evento e vi aspettiamo per passare una bella serata insieme.
0: Intanto ricordo anche il nostro numero di WhatsApp, il 351 678 6611. Forza con i vocali che ne aspettiamo.
1: Va ci bene. Piacciono molto e firmate sempre i vostri messaggi, mi raccomando.
0: Senti qua come fa Gilberto Gil, questo è Todo Amenito.

0: compagnia di un...
1: uno straniero, va bene, adesso se troviamo qualcuno partiamo. Allora, caro Cech, sentiamo anche un altro messaggio vocale.
2: Sì. Ciao Radio Gemini, un saluto da Barbara, anche se stamani purtroppo ho perso il vostro segnale. Ai. E mi mancate. Un saluto e speriamo ritorni per domani mattina. Grazie, ciao ciao.
0: Avviseremo i nostri tecnici di risolvere il problema
1: e sintonizzare, come anche si dice. Io di solito lo faccio, no? Perché abito nella zona di Barbara
0: 107.7 o 94.6. Meglio 107.7.
1: Fidati, siamo con paesane quasi, quindi anche io la mattina ditino e cerca.
0: E anche te la mattina cia cia cia pam col dittino, cia cia cia pam col dittino. Vabbè, dai.
1: Quanto cia cia cia faccio io la mattina
0: ragazzi. C'è un po' di Italo Disco nell'aria, loro sono The Midnight Moscow e questa è un Tamarish Gorbachev.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:01.
2: Spot.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero. Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, a causa di lavori sulla 28 Porto Goraro Conegliano si sono formate code in direzione Conegliano tra Villotta e Pordenone Centro Commerciale. Un veicolo in panne provoca invece rallentamenti sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste tra Cessalto e Sanstino di Livenza. Si viaggia a rilento, ma per traffico intenso, anche sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Miranese e Castellana, sulla A4 Venezia-Padova, sempre verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre, e sulla A4 Brescia-Padova verso Milano tra Sirmione e Brescia Est. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Jackson insieme a Mick Jagger con State of Shock su Radio Gemini.
1: Allora sentiamo i nostri geminiani in movimento, che ci danno un po' anche di informazioni per quanto riguarda, perché no, il traffico.
2: Buongiorno geminiani.
1: Buongiorno.
2: Autostrada 13 direzione Bologna,
1: sì.
2: Tutto ok.
1: Bene.
2: Splende il sole, qualche banco di nebbia, ma nulla di che. L'autostrada è bella scorrevole, sono più o meno al 55esimo chilometro, quindi più o meno a metà dell'autostrada. Speriamo più avanti sia a posto, e comunque dai, sempre avanti.
0: Sempre avanti, bene.
2: Cristian dal Principato di Tombolo.
1: Ciao Cristian.
0: Ciao Cristian, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Salutiamo anche Johnny.
0: Johnny! Stamattina sonno, scrive.
1: Anche qui.
0: Vabbè, dai.
1: Vabbè, la primavera, dai, diciamo così. Tanto sonno. Basta a trovarci, ti diamo un po' di allegria, no?
0: C'è anche un caffè, anche se...
1: No,
0: caffè.
1: Buonissimo.
0: Buonissimo, vabbè. Dominic Troiano intanto con We All Need Love.

0: Aspetta che stavo cantando, mi sono...
1: è partita l'uva.
0: È un po', sì. Allora, caro Cech, facciamo un saluto anche all'amica Lorella che scrive da Brugine, anche lei ha dei problemi, ma in realtà i nostri tecnici sono già partiti.
1: All'opera, sono già partiti, ma pare che sia proprio l'intero... Colle, monte,
0: quindi non solo
1: monte,
0: noi, non solo, diciamo, ecco. Quindi adesso con calma e li
1: che
0: salutiamo.
1: Dopo, che dopo non ci scrivano, ecco. Paga la bolletta, eccetera, eccetera, perché non è vero.
0: No. Tranquilli, allora sono già partiti,
1: sì,
0: già pronti, li salutiamo. Quindi insomma, il tempo di arrivare, trovare, sistemare, poi risentirete anche sui 107.7 Radio Gemini.
1: Esatto. Andiamo a sentirci Sandra adesso. Questa è Heaven Can Wait. We'll be right back.

0: Conosci la BC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: essere la tua sveglia.
1: Guardando il traffico fuori dalla finestra, voglio ricordare a tutti i nostri amici che guidano l'auto, che in questo momento ci stanno ascoltando, che dalle 9 alle 10 c'è la possibilità di richiedere la vostra canzone preferita. Come? Semplice, basta mandare un messaggino, un vocalino WhatsApp al 351 678 6611.
0: Quindi se avete quel motivetto che vi gira in testa, questa canzone che avete voglia di ascoltare, basta inviare il vostro messaggio WhatsApp, lo diciamo sempre, al 351 678 6611. Vocali a noi piacciono in modo particolare, sì, o anche messaggi scritti, e firmatevi sempre, mi raccomando.
1: Quindi attendiamo le vostre richieste. Intanto The B-52s, questa La Shaka.

0: con Papa Nero.
1: È bellissima da cantare, ti mette proprio, no?
0: Sì, sì, allegria, ti muovi, fuma, fuma.
1: Allora, andiamo a sentire un messaggio vocale.
2: Sì. Buongiorno, è già Joe e domani WE. Finalmente comincia. Anche se in verità oggi, almeno in questa zona di Padova, sembra il 5 di novembre.
1: È cambiato il
2: Ma non ci facciamo caso. Intanto andiamo al lavoro. Ciao raga, buona giornata, un abbraccio. Ciao!
1: Ciao Albi.
0: Qualche nuvoletta.
1: Era più bello prima, era più
0: prima
1: azzurro.
0: Prima sì, più azzurro, adesso così. È il traffico. È lo smog, si dice sempre così, la colpa dello smog.
1: Vabbè, ma noi abbiamo un appuntamento bello, importante.
0: Manca poco, tra 10 minuti il Gemini Box, le vostre richieste al 351-678-6611.
1: Potete inviare la vostra richiesta, prenotatevi, così tra le 9 e le 10 avrete la possibilità di ascoltare la vostra canzone preferita, un messaggio di testo, uno vocale che ci piace molto, ma firmatevi sempre.
0: Ecco, mi raccomando, prenotate. Arriva Mike Oldfield adesso, questa è Two Friends.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 9:01.
2: Spot. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Di nuovo buona giornata, iniziamo segnalando code per lavori sulla A28 Porto Goraro Conegliano tra Villotta e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. Sulla A4 Venezia Trieste permangono rallentamenti per un veicolo in panne in direzione Trieste tra Sandona di Piave e Cessalto. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, lungo la quale si registrano rallentamenti verso Milano tra Miranese e Marghera e verso Trieste tra Miranese e Castellana. Per lavori a traffico intenso sulla A4 Venezia Padova segnaliamo invece code verso Milano tra Spinea e il Bivio per la A13 e rallentamenti verso Trieste tra Padova Est e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre. Infine sulla A4 Brescia Padova si rallenta a causa di traffico intenso verso Venezia tra il Bivio per la A22 e Verona Sud. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Aspetta un attimo.
13: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One. Radio Gemini One. Siamo tornati. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: tutti in questo Gemini Box.
1: E così abbiamo già accontentato il nostro primo geminiano con questa canzone, ed è Guido di Trieste. Ciao Guido, e grazie anche per il tuo messaggio. Abbiamo ancora un po' di spazio per le vostre richieste al 351 678 6611. Adesso c'è una canzone che a me mette molta allegria, caro Cech.
0: Sì, sì, quando erano insieme tutte quante, tanta capito? Roba. Grandi di parentela ovunque.
1: Anche sì. Allora salutiamo Erika che ha richiesto questa canzone.
0: Sono le Destiny's Child, questa è Boot

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Fabi, ciao Cech, sono Michele da Mestre e se possibile volevo ascoltare la canzone di Keno, I Need the Love. Ok, ti ringrazio, ciao, buona giornata.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Fabi Check, buongiorno, buongiorno geminiani. Vi mando una foto da Colfosco in Valbadia, giornata mezza e mezza, ma freschetto qui. Siamo a 1600 metri, fa frescolino, quindi una bella tazza di caffè e avanti. Un abbraccione a tutti, ciao da Cristiano.
2: Ciao Fabi, ciao Check. Che dire, qui tra le montagne sarebbe bello ascoltare una canzone di Louis Armstrong dal titolo We Have All the Time in the World. È un brano favoloso. Grazie di cuore e un abbraccione da Cristiano. Ciao ciao.

0: In the Mirror.
1: Ringraziamo l'amica Alberta che ha richiesto questa canzone e dice: dai che forse non piove, fai che è già giovedì. Beh, insomma, le due cose insieme sono interessanti. Allora, abbiamo ancora un po' di spazio per le vostre richieste, 351 678 6611. Ma adesso c'è l'amica Katia che dice: allora, partita da casa con il sole, trovato nebbia al lavoro, 5 km mica 100, però vuole mantenere il buon umore e ci richiede una bella canzone.
0: Ecco, il buon umore che mi ha fatto impolverare in questa mattinata, grazie. Però l'abbiamo recuperata. Sì. Black Blood con A-I-E, a Buana.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Gemini.
8: Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

0: tra altre cose, se non erro, anche colonna sonora questo, questa canzone di un 007.
1: Però hai capito Duran Duran. Mai visto un 007 in vita mia, ma va bene così. Canzone che ricordo è stata selezionata dal nostro amico Marco da Venezia. Allora abbiamo ancora
0: pochino. Quindi approfittatene, siate veloci. 351-678-6611.
1: Accontentiamo Emanuele adesso.
0: Ciao Emanuele. Harold Melvin and the Blue Notes, ragazzi, una canzone dolcissima. Questa è Don't Leave Me This Way.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno ragazzi. Taco e Corsaro vorrebbero ascoltare Comodo di Picotto. Ciao, buona giornata ragazzi.

0: saluto Max. Max,
1: io non lo so, cioè, no, guarda, veramente
0: non capisce nulla.
1: Allora, a parte il fatto che Max ultimamente posta queste come dire queste pizze, queste
0: sì, ma
1: cose.
0: Non sai cosa ha mandato a me fuori onda? Cavare di paste.
1: Ah.
0: Perché lui deve sapere che si è trasferito e dove è andato ad abitare sotto casa a una pasticceria.
1: Ecco, vedi.
0: Ecco.
1: Quindi lui quando esce o torna dal lavoro,
0: tac.
1: Bene, bene, no? Poi dicono che quando uno si sposa, hai capito, improvvisamente ingrassa. Non è il fatto che uno si sposi e allora ingrassa, è perché ha delle condizioni particolari dove
0: favorevoli
1: all'aumento del peso. Vabbè, dai.
0: Ciao Max, ciao, volevo Max ascoltare questa canzone di Luca Di Lisio. Lo accontentiamo?
1: Perché vabbè, quando dai, si aumenta di peso ci vuole un po' di calma e sangue freddo, no? Lo dice Luca Di Lisio, eccolo qua.

0: ci senti, porta.
1: Come sta il tuo olivo?
0: Il mio olivo sta benissimo.
1: Beh, non serve Sting allora.
0: No, non va serve,
1: bene.
0: No. Non
1: ti arrangi.
0: Sì.
1: Ok, d'accordo. Va bene, noi...
0: È ora di andare via, ma torniamo domani per il weekend qui su Radio Gemini, sempre dalle 7 alle 10 con il check e la Fabi.
1: Ok, adesso c'è lui che
0: senti qua
1: fa i fanali, chiede strada, il nostro DJ Sansone. Noi ci sentiamo, come diceva il check, domani e ciao!
0: Ciao ragazzi, a domani, ciao!

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
8: Aspetta un attimo.
7: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo una giornata per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Si verificano rallentamenti con code lungo il tratto tra l'allacciamento con la A22 del Brennero e Verona Sud. Ricordiamo poi che sulla A28 Porto Agoraro-Conegliano sono in corso lavori che interessano entrambe le carreggiate tra Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Inoltre lo svincolo di Cimpello è chiuso fino alle 24 di sabato in uscita per chi proviene da Conegliano e in entrata in direzione Porto Agoraro. Per il momento è tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Gemini. Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Spot. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati, iniziamo segnalando che pochi minuti fa alla barriera di Porto Groaro della A28 Porto Groaro Conegliano si è verificato un incidente in direzione dell'allacciamento con la A4. Al momento non risultano particolari conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare la massima attenzione. Dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domattina la tangenziale di Mestre sarà chiusa per lavori in direzione Trieste tra l'allacciamento con la A4 Venezia-Padova e lo svincolo di Mirano Dolo. Inoltre vi anticipiamo che domani notte tra le 23 e le 4 chiuderà per lavori anche il tratto della A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Monfalcone Est e Re di Puglia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: che ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia. Informa-

0: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, the big one.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
4: Spot.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati all'ascolto. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste a partire dalle 23 di venerdì 8 maggio fino alle 4 di sabato 9 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Monfalcone Est e Redi Puglia in direzione Venezia. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est per poi riprendere l'A4 alle stazioni di Redi Puglia o Villesse. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia. Inform-

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Gemini. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time.

0: l'energia degli anni 90 con Gemini Mega Mix.
1: Spot.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
4: Gemini
1: Spot.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Gemini.
7: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Si viaggia regolarmente lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 22 di questa sera, giovedì 7 maggio, fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini. Radio Gemini. Gemini Mega Mix. La storia della musica. Un concentrato di successi. Mixata da Massimo Artusi.

domani alla stessa ora, ma solo su Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini One, The Big One. Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Gemini a 90.
1: Gemini a 90.
0: Da cantare,
1: da ballare,
0: il meglio della musica anni 90 su Radio.

0: Gloria.
1: Gemini a 90. Gemini a 90. Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste, per traffico intenso, segnaliamo code tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. E sempre sul tratto Venezia Trieste della 4 vi anticipiamo che per lavori verranno chiusi i seguenti tratti autostradali: tratto chiuso tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia, il traffico transitante sulla A28 Porto Gruaro Conegliano con provenienza da Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria potrà rientrare in A4 allo svincolo di Cessalto. E sempre dalle 21 di sabato 9 maggio fino alle 6 del giorno successivo, tratto chiuso tra San Donà e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Chiuse infine a partire dalle 18 di sabato 9 fino alle 6 di domenica 10 maggio l'area di servizio Calstorta Sud. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Spot.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
5: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Uni Euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un mezzo pesante in panne, traffico rallentato tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Code sulla carreggiata opposta per traffico intenso tra San Donà di Piave e Porto Gruaro. Raccomandiamo attenzione sul tratto Venezia-Padova della 4, dove viene segnalato un veicolo in panne tra il bivio per la 13 e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. E proprio sulla tangenziale di Mestre vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 22 di questa sera, giovedì 7 maggio, fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: Gemini.
7: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: One.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback. 1992.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Puntuale e prontissimo anche oggi, microfono acceso e cuffie belle strette. Ciao a tutti da Stefano Riva. Finalmente è arrivata la nostra bella oretta da trascorrere assieme con la Dance Machine su Radio Gemini. Partiamo con tre grandi artisti: Bryan Adams, Run to You, poi Fatboy Slim, Praise You, e Bryan Ferry, Don't Stop the Dance.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Il ritmo del giovedì con la Dance Machine. Ancora ciao a tutti, ben ritrovati dal vostro Stefano Riva. Blocco numero 2 per noi. 5, Got the Feeling, Canton, Stay With Me e George Michael, Too Funky.
0: Gemini, Dance Machine.
2: Gemini, Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
9: No.

0: Night Dance Machine.
1: Quanta bella musica in questo appuntamento del giovedì con Stefano Riva e con la Dance Machine su Radio Gemini. Carly Simon riapre lo spazio musicale con Why, poi Jerry Halliwell, Lift Me Up e Caroline Loeb, Se La What.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Quarto blocco su 5 di oggi. Buon giovedì e buona giornata da Stefano Riva. Ora arrivano anche gli Ice MC con Easy, poi Carrara, Shine On Dance e Jamiroquai, Cosmic Girl.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Night Dance Machine.
1: I grandi successi degli anni 80 e 90 che proponiamo tutti i giorni ed in particolare in quest'ora con la Dance Machine di Radio Gemini, è il momento anche di Chaka Khan con I Feel For You, poi Jennifer Lopez If You Had My Love e Change The Glow Of Love.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Si chiudono anche questi 60 minuti, questo bel giovedì insieme. Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio Gemini, la vera radio dei ricordi dagli anni 70 ai 2000, con un occhio di riguardo agli 80 e 90 durante il nostro appuntamento con la Dance Machine. Ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Spot.
4: Conosci la bici della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
8: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
12: Aspetta un attimo.
2: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Partiamo dalla A28 Porto Gruaro Conegliano, dove per lavori si procede in coda tra Zano Decimo e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano e tra Pordenone Sud e Cimpello sulla carreggiata opposta. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste per traffico intenso, code tra il Terraglio e il bivio per la A27 e rallentamenti tra la rotatoria della Miranese e la Castellana. Sempre sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova, code tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Spostiamoci ora sul tratto Venezia-Padova della 4 in direzione Milano, code tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13, rallentamenti nello stesso tratto sulla carreggiata opposta. Infine sulla 4 Brescia-Padova lunghe code a causa del traffico intenso tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Gemini.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Gemini. Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Spot.
3: Gemini.
2: Spot.
4: Sentite, sentite.
5: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Gemini.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente, per traffico intenso, code e rallentamenti tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Rimaniamo sulla 4 nel tratto Venezia-Padova, traffico incolonnato tra Spinea e il Bivio per la 13 in direzione Milano. Code vengono poi segnalate sulla tangenziale di Mestre tra la rotatoria della Miranese e Marghera in direzione Padova e tra il Terraglio e il Bivio per la 27 sulla carreggiata opposta. Concludiamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, dove proseguono le code per lavori tra Zano Decimo e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano e tra Pordenone Sud e Cimpello in direzione Porto Gruaro. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Gemini One, the big one.

0: Gemini One, The Big One.
1: Zwei Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht.
2: Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno.
0: Gemini One, The Big One.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

0: Gemini Mix torna fra poco. Gemini One, the big one. In survival. Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one. Al mixer di Radio Gemini suona Johnny Malengo.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo.

0: c'è Gemini Mix. Sta mettendo la puntina sui Technics.
1: Andrea Cecchinato.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8.

Gemini. Gemini One, the big one. Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini.

Gemini. Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Radio Gemini,

0: Gemini. Gemini One, the big one. Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
0: Radio Gemini One, Radio Gemini One.